effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale.

0: Leo Trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: vuoi c'è ancora del via.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.
4: Ho sbagliato così

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid. Sentiamo Alessandro Cesilin.
5: L'ennesimo annuncio: ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese.
4: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese. 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Sifene Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima: il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 169 della Val Germanasca si viaggia a senso unico alternato per lavori a Prali. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.
8: E ciao!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni. Già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una 50 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.
5: Ok, 20:25. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon lunedì, inizia l'appuntamento del mattino sino alle 11 con i vostri messaggi e naturalmente le vostre richieste insieme a tante notizie di gossip. Allora, abbiamo la notizia di Elisabetta Canalis che si vede appunto praticare uno sport che sicuramente interesserà molti Italia Unici, come ad esempio l'equitazione, che è sempre stata parte integrante della sua quotidianità. Poi parleremo di Joliet, che torna a Napoli con 3 concerti, tutti quanti sold out, e poi torneremo a parlare del caso Amadeus che lascia Warner. C'è stata la risoluzione consensuale del contratto con 2 anni di anticipo per il conduttore, che dovrebbe poi tornare sulle reti Rai. Torneremo a parlare della coppia che fa chiacchierare tutti quanti noi, quella formata da Elodie e Francesca, che si sono presentate al Pride di Milano, il dolce bacio e poi la canzone Vamos a bailar intonata sul carro. E a proposito di vacanze, ci sono le vacanze VIP questa volta di Chiara Ferragni, la sua vacanza di lusso in Grecia. Pensate che dal letto al mare ci si può arrivare in 30 secondi, cioè tu esci dalla camera dal letto e arrivi direttamente in acqua, in mare. Ne parleremo tra poco. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie e, come già detto, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: da poco concluso il tour, stiamo parlando di Eros Ramazzotti, che ha comunicato ai fan lo stop forzato dopo la conclusione del tour negli stadi, ma rassicura il pubblico con un messaggio di gratitudine. Allora, stop forzato perché Eros Ramazzotti si opererà alle corde vocali e a metà luglio dovrà rifare questo intervento. Allora, è stato programmato appunto per la metà di luglio. L'artista ha scelto Instagram per informare il pubblico, ringraziando innanzitutto chi lo ha seguito durante le date del tour, annunciando un periodo di riposo prima dell'operazione. Nel post pubblicato sui social, Eros Ramazzotti ha raccontato il momento con poche parole ma cariche di sincerità e riconoscenza verso il pubblico. Purtroppo oggi ho avuto questa notizia, ma non mollo. A metà luglio dovrò rifare l'operazione alle corde vocali. Grazie per l'affetto, ora mi riposo. Appunto, queste sono le parole di Eros Ramazzotti, che tra poco ascolteremo su Radio Italia 1.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Mo dai, Biancazzei, ti amo ma non posso dirlo. Allora parliamo invece di Geolier. Dopo l'esordio sul palco di San Siro, tornerà nello stadio della sua città Napoli per la prima delle tre date sold out allo stadio Diego Armando Maradona. Il racconto di tutto è possibile. Sul palco tanti amici rapper, Sfera Ebbasta, Anna, Luchè e pensate la leggenda dell'hip hop con 50 Cent. Insomma, sicuramente saranno appuntamenti questi ormai sold out, imperdibili, ma sicuramente che faranno parlare di sé. Insomma, Geolier quindi tornerà a Napoli con questi tre concerti.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Allora, caldo record, colori ovunque e un dolcissimo bacio che ha fatto il giro dei social. Sabato 27 giugno, Elodie e la sua compagna Francesca Nuredini erano in mezzo alla folla al Milano Pride, il corteo partito da via Vittor Pisani davanti alla stazione centrale e poi conclusosi all'Arco della Pace lungo un percorso di circa 3 km. La cantante ha condiviso sulle storie Instagram una breve clip del bacio con Francesca e un video in cui canta sul carro scatenando migliaia di reazioni. Insomma, sicuramente no, c'è stato un momento importante, l'immagine di un artista molto molto apprezzata che bacia la sua compagna durante il Milano Pride. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo che la statale 33 del Sempione viene chiusa tra Pallenzeno e Villa d'Ossola per lavori sul viadotto Ovesca in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Credo sia il sogno di molte persone, no? Svegliarsi la mattina e no, e poi andare in bagno. Svegliarsi la mattina, uscire dalla porta finestra e praticamente essere direttamente sulla spiaggia e vedere di fronte il mare meraviglioso delle Cicladi. Insomma, allora, sta vivendo questa esperienza Chiara Ferragni, che torna a far sognare i suoi follower con una nuova tappa delle sue vacanze estive. Questa volta la meta è Milos, questa splendida isola vulcanica delle Cicladi nel Mar Egeo. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, Ferragni si alza dal letto e si tuffa direttamente nelle acque cristalline a pochissimi passi dalla sua camera. Un'esperienza decisamente da sogno. E beh, chi è che non amerebbe, no, svegliarsi così la mattina?

Allora, non so se vi siete accorti di queste temperature altissime, proprio in questi giorni, questo weekend è stato tra i più caldi, l'ondata di calore che attanaglia l'Europa occidentale sta facendo impennare anche le temperature del suolo, da non sottovalutare, con valori che hanno raggiunto, pensate, i 48 gradi ad esempio a Madrid, 44 gradi a Roma e i 46 gradi in Francia, così anche come in Spagna. Ma non finisce qui, perché in alcune zone le temperature superficiali hanno raggiunto anche i 55 gradi, e stiamo parlando della Spagna centrale, della Francia occidentale e del Nord Africa. Quindi praticamente, ripeto, la temperatura del suolo è arrivata fino a 55 gradi.

0: Tra poco, nella seconda ora, parleremo di una storia d'amore finalmente confermata dalle immagini pubblicate nelle stories. È di una donna che, dopo tutto quello che è successo, poi vi racconteremo, ricomincia proprio appunto dall'amore, ma anche grazie al suo ex compagno. Ne parleremo tra poco in diretta su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 10.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. È caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.

Allora, pronti per la seconda ora, come già detto, c'è naturalmente la conferma a questo punto di questa storia d'amore, perché Belen Rodriguez ricomincia proprio dall'amore. Dopo ricovero l'annuncio del suo ritorno in televisione, la celebre showgirl argentina è tornata a condividere sui social diversi momenti della sua quotidianità, tra i quali alcuni scatti che confermano l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita privata. Dopo le voci su una possibile frequentazione con il personal trainer Gaetano Fidanzati, Rodriguez ha proprio pubblicato un video mentre si trova a cena fuori con lui, e quindi questo va a confermare che naturalmente la storia d'amore è iniziata e continua. Insomma, in occasione dei 35 anni del professionista, la coppia ha condiviso sui social dei teneri momenti trascorsi durante una cena fuori al ristorante.

0: Arriva la scelta musicale di chi? Chi c'è con noi? Ciao!
1: Ciao Davide! Buongiorno!
0: E Fiammetta,
1: stai?
0: Bene,
1: io
0: tu?
1: Tutto bene, tutto grazie, bene? Tutto ok. Allora Davide, innanzitutto buon lunedì a tutti quanti.
0: Grazie.
1: E volevo chiederti, non so se è già disponibile l'ultima canzone dell'Amoroso.
0: Certo.
1: Se no, vedi tu, o la testa gira, o scegliene una tu, quella che vuoi. Io do un bacio a tutti quanti voi, buon inizio settimana, a domani col cuore. Ciao,
0: ciao
1: Davide, col
0: ciao,
1: cuore,
0: Fiammetta.
1: Un bacio grande.
0: Col cuore, tra poco la nuova di Alessandra Amoroso con Gianni Morandi.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: bacio a Fiammetta che ha richiesto nuova di Alessandra Amoroso insieme a Gianni Morandi, Hit Parade, e arriva il prossimo messaggio, il messaggio della Lella.
1: Buongiorno, buongiorno. Davide, del mio cuore, sto già caldo io, anche se
0: fa caldo, lo so,
1: comunque passerà questo momento. Senti, mi piacerebbe tanto ascoltare più su di Renato Zero.
0: Va bene.
1: Poi se non si può scegli qualcosa tu.
0: È già in onda.
1: Io ti abbraccio tanto tanto, ti do tanti tanti baci e ci sentiamo domani. Daviduccio del mio cuore, baci infiniti.
0: Ciao, baci infiniti.

0: Allora, adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte e poi una notizia che ha dello straordinario sconvolgente che arriva direttamente dal Messico.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 169 nel comune di Prali. Ci spostiamo infine nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove per lavori è chiusa la provinciale 125 in corrispondenza del comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Allora, in Messico è stato ribattezzato Batman, è questo supereroe che da 10 giorni nella città di Lagos de Moreno, nello stato messicano di Jalisco, un giustiziere si aggira nella notte per riportare la legge nelle strade. Sono almeno 5 gli uomini trovati legati con nastro adesivo ai lampioni della città con accanto le moto che avrebbero rubato. La polizia lo cerca, mentre il web lo ha ribattezzato Batman, visto che agirebbe nella notte con il favore delle tenebre. Tra dubbi sulla plausibilità della storia, che sembra confezionata apposta per fare impazzire i social, e poi il risultato sta di fatto che questo giustiziere becca il ladro di moto e lo lega con nastro adesivo ai lampioni della città.

0: Pensate che in questi giorni praticamente Al Jazeera ha confrontato le temperature registrate il 24 giugno in diverse capitali europee con quelle di città del Medio Oriente, nel Nord Africa e nell'Asia, aree tradizionalmente associate a condizioni climatiche molto più torride. Il risultato evidenzia come alcune città europee abbiano raggiunto valori comparabili o addirittura superiori a quelli registrati in località desertiche, cioè praticamente ci sono stati momenti della giornata e alcuni giorni dove le temperature registrate in Europa sono state superiori, per esempio, a quelle registrate in Medio Oriente.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica chiude quello che è l'appuntamento del mattino. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo domani come sempre dalle 9. Vi auguro uno splendido lunedì.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:02.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima. Il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi, Gerardo De Vivo.
6: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
7: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
6: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
7: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
6: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
7: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
5: Alle 15 in campo anche Darderi contro lo statunitense Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Siamo ai motori, Formula 1. In Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen, vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, grazie al terzo posto, sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari. In chiusura il volley, si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto.
0: Radio Italia 1.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero 1 al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Darderi contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
5: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
4: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon alle 14.30, il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
7: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
6: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
7: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no, perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
6: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico, eccomi di nuovo insieme a voi amici di Radio Italia 1, pronti per dare il via ufficiale al nostro gossip e servito, le nostre due ore insieme fino alle 15, anche quest'oggi. Buon lunedì 29 di giugno e buon inizio di questa settimana insieme a cavallo, no? Tra giugno e luglio, e ancora a cavallo tra il super caldo di queste settimane e forse, si spera, insomma, un ridimensionamento delle temperature nei prossimi giorni. Vedremo. Intanto ci sono tante notizie da raccontare, tutto il resoconto anche sui fatti principali avvenuti nel mondo dello spettacolo nel corso del weekend appena trascorso. Ne parleremo nel corso di queste due ore. Potrete commentare il tutto anche come sempre al 347 049 3131 attraverso i vostri messaggi su WhatsApp in formato di testo, ma anche audio. Partiamo anche dalla musica, perché c'è anche tanta musica da ascoltare nel corso della diretta. Luke 3 con Slalom.
2: Radio Italia 1.

0: Mille bugie, la canzone di Mietta, tra mille bugie insomma in giro che circolano soprattutto no, nel mondo del gossip, a una realtà, Albano ha confermato la volontà di risposarsi dopo il trentennale matrimonio con Romina Power, da cui ha avuto 4 figli, fino ad oggi erano soltanto così indiscrezioni. Ora la conferma è arrivata a Monica Setta, Storie di donne, Storie al bivio di sera, chiedo scusa, nella puntata in onda che andrà in onda domani, martedì 30 giugno alle 21.30 su Rai 2. Il matrimonio con Loredana Lecciso, dice Albano, ora lo so, ne sono certo, arriverà, ha detto il cantante di Cellino San Marco, e ho capito anche perché sì al matrimonio, per tutto l'insieme familiare è giusto che ci sia, abbiamo sorpassato io e lei tante problematiche, adesso lei è la donna che ho sempre voluto, la madre di 2 figli meravigliosi che mi sta accanto da 26 anni e posso dire che sono serenamente felice, e ancora nei momenti duri non ho mai perso la testa, così come nelle gioie non mi sono mai montato la testa, la vita è come una giornata, c'è l'alba, ci sono le luci del mezzogiorno, ma poi arrivano anche il tramonto e poi la notte. Ho sempre cantato e mio padre non era d'accordo, mi ha perdonato solo quando sono andato da lui con la prima bottiglia di vino Don Carmelo. Ma, dice Albano, per la mia passione per la musica ho lasciato Cellino e nemmeno ventenne, sono andato a Milano, di giorno lavoravo, la sera mi esibivo, non avevo soldi. Un giorno al supermercato vidi una scatola di latta, pensai fosse carne, costava poco e ne feci una scorta, poi a casa la scoperta era ananas, lo mangiai per tutta la settimana, non lo avevo mai visto prima. E infine lo scorso anno, dice Albano, ho cantato all'Economic Forum di San Pietroburgo, dovevamo essere in 2 milioni, poi per ragioni di sicurezza c'erano 400.000 persone a sentirmi, ho capito che c'era voglia di musica, di tranquillità e di pace, la pace arriverà quando ci sarà e i contatti sono già stati presi, canterò nella Piazza Rossa a Mosca, conferma Albano, un grande concerto per la pace nel mondo, e vedremo se arriverà prima il concerto o il matrimonio con Loredana Lecciso.
1: Radio Italia 1.

Lost Frequencies, So Much Beauty Around Us, qui su Radio Italia 1, il gossip è servito. C'è un colpo di scena perché anche le star piangono, star del calibro di Madonna. Durante lo speciale TV della BBC, condotto da Graham Norton, ha incontrato l'amica Kylie Minogue e si è lasciata andare a una rivelazione. Ero in realtà un po' gelosa di te, ha detto. La presenza di Kylie Minogue nello studio non è stata casuale. La cantante australiana era parte del format dello show. Nel programma, infatti, è stata organizzata un'entrata a sorpresa e Kylie è apparsa di spalle nei panni di una barista per servire cocktail al pompelmo agli ospiti prima di unirsi alla conversazione con Madonna. Il confronto tra le due pop star ha riportato alla memoria un episodio rimasto celebre nella storia della musica pop, gli MTV Europe Music Awards del 2000, quando Madonna si presentò sul palco con una canotta ricoperta di strass con la scritta Kylie Minogue, gesto che all'epoca sorprese profondamente la cantante australiana. Pensavo di svenire quando ho visto quella maglietta, ha ricordato Kylie durante l'intervista. Ed è stato proprio in questo contesto che Madonna ha spiegato il significato più personale di quel periodo. In realtà, dice Madonna, ero un po' gelosa di te, ammesso. Pensavo che il mio ex marito, all'epoca era Guy Ritchie, regista, avesse una cotta per te. Mi dicevo, non sarò mai bella quanto Kylie. Lo speciale televisivo ha offerto, insomma, una sorta di sguardo inedito e privilegiato sul legame tra le due artiste, mettendo in luce la stima reciproca che le unisce e le tensioni che nel passato avevano alimentato una certa rivalità, se vogliamo. Madonna è attualmente concentrata invece sulla promozione del suo nuovo album Confession 2, in uscita il prossimo 3 di luglio. Il disco si ispira alle sonorità che hanno caratterizzato la scena newyorkese negli anni 80 e include tra le tracce più attese un duello anche con la figlia Lola. Particolarmente toccante risulta essere il brano Fragile che la regina del pop ha dedicato al fratello Christopher, scomparso nel corso del 2024.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ernia con la sua Per te qui su Radio Italia 1, il gossip è servito, parliamoci, sono le ammissioni, le confessioni della Elisabetta Gregoraci, sempre sì impeccabile negli scatti che condivide con i suoi followers su Instagram. Ora Elisabetta Gregoraci ha scelto la strada della trasparenza, anche parlando del suo rapporto con che cosa? Il fotoritocco, l'editing digitale. In un mondo tutto dominato da filtri e perfezione artificiale, la showgirl non si sottrae alle domande sulla sua estetica, confermando con una certa franchezza l'uso di piccoli ritocchini per rendersi sempre perfetta. Quando le viene chiesto un commento a chi la critica perché utilizzerebbe troppo FaceApp, cioè quell'applicazione che può modificare l'aspetto estetico di una persona, dal levigare la pelle a rimpicciolire parti del corpo, Elisabetta Gregoraci, ospite di Terrazza Fab, ammette: io lo uso, è vero, si tratta di un'insicurezza, tutti mi dicono non farlo, non hai bisogno, oppure sei più bella dal vivo, ora lo sto usando un po' meno, però dico la verità, è una mia insicurezza, mi tolgo il brufoletto ma non è che mi stravolgo, magari mi miglioro la pelle del viso, poi magari dovrei usarlo meno, ultimamente lo faccio, dice. Poi noi donne comunque non stiamo bene, siamo gonfie, abbiamo la pelle più rovinata, il ciclo, magari ho le occhiaie, all'evento devi stare bene, dice la Gregoraci, che poi parla anche del proprio corpo, dice: io sono solo fortunata, ho una buona genetica e pensa che sono anche golosona, mi piacciono piatti conditi, le cose che non sono proprio petto di pollo e insalata, fisicamente, dice, sono simile al mio papà ma non sono ossessionata dal peso, in gravidanza ho preso 26 kg, l'ultimo mese non mi sono neanche pesata, volevo godermi un momento, poi è ovvio che lavoro col mio corpo, faccio le campagne, sono cintura nera di karate, ho sempre fatto molto sport fin da bambina, dice Elisabetta Gregoraci, parlando dunque della gravidanza dopo la quale è nato Nathan Falco, figlio dell'ex marito Flavio Briatore. E infine parla anche del trascorrere del tempo, dice: adesso ci sono tante attrici ed è bellissimo senza tutto quel botox e fanno il red carpet stupendo, le parole della Gregoraci. Poi se vuoi fare dei ritocchini, per carità, a me sempre chiedono come farò con la vecchiaia, io dico viva Dio, non vedo l'ora di invecchiare, non ho vissuto questa fase di mia madre perché si è ammalata presto, io invece spero di poter vivere su di me la vecchiaia e di stare bene, non mi importano le rughe, ci aggiungiamo anche perché per toglierle basta FaceApp.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Al mio paese Serena Brancale, Levante e pure Delia. A proposito di Serena Brancale, perché l'altro giorno era il compleanno della sorella Nicole, ieri quello del fidanzato Dario. Serena Brancale ha festeggiato il compleanno della sua dolce metà, a cui ha dedicato speciali e dolci parole attraverso i social. Al fianco dell'artista, nota per la sua incredibile versatilità a livello musicale, perché passa dal tormentone, no, estivo al mio paese, alla delicata ballad Qui con me senza alcuna difficoltà, troviamo una figura di spicco del panorama sportivo italiano. Dario Morello, classe 1983, calabrese, non è solo il fidanzato di Serena Brancale, ma un affermato pugile professionista, quindi conosciuto sul ring per la sua determinazione e la sua tecnica. Nonostante le loro carriere viaggino evidentemente su binari paralleli, quello dei palcoscenici e quello delle palestre, i due hanno saputo trovare un equilibrio solido lontano dagli eccessi del mondo dello spettacolo. La discrezione è da sempre a cifra stilistica del loro rapporto. Entrambi infatti preferiscono tutelare la propria privacy, centellinando davvero le apparizioni pubbliche, condividendo sui social soltanto rari ma intensi frammenti della loro quotidianità. Un'eccezione proprio ieri, in occasione del compleanno di Dario. Per lui Serena Brancale ha speso parole d'amore. Se nell'antica Grecia esistevano gli oratori, saresti stato uno spartano con lobby della retorica e dei karaoke, ha scritto Brancale, che ha poi concluso scrivendo: auguri, amore grande. Solitamente molto riservata, lo scorso anno Serena Brancale, ospite di Verissimo, aveva raccontato: secondo me una cosa bella di Dario è che fa un mestiere per cui è molto rispettoso degli altri, di se stesso e di me tantissimo, e poi è felice di ogni cosa che faccio. Lui è il mio primo fan, aveva raccontato l'artista pugliese. Infine aveva detto: è entusiasta e ne sono fiera. Se devo fargli ascoltare un brano difficile, che per me è un rischio, ed è lì sempre che mi guarda con gli occhi dell'amore. Poi sempre felice, sereno: sono fortunata perché in questo momento ci voleva serenità per fare il mio mestiere. Non devi avere una persona ansiosa, insicura o che è infelice della propria vita.
1: Radio Italia 1.

0: Mara Sattei con Sopra di me su Radio Italia 1, il gossip è servito. Siamo arrivati alla nostra piccola pausa caffè, come facciamo sempre a metà percorso. Ci ritroviamo tra poco dopo qualche canzone senza interruzioni per la nostra seconda ora insieme. A tra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Bossa Nostra con Gaia, si riparte insieme qui al Gossip Servito con la nostra seconda ora in diretta fino alle 15, quindi ancora un'ora per aggiornarvi su tutte le principali news dal mondo dello spettacolo a livello nazionale e internazionale, ascoltare tanta musica ancora e poi c'è lo spazio anche per tutti i vostri messaggi al 347 049 3131. Partiamo di nuovo con la musica di Eddie Brock, dai, con Un bel venerdì.
1: Radio Italia 1.

0: Due gemelli diversi, abbiamo ascoltato Tra le dita qui su Radio Italia 1. Ci occupiamo anche del tour negli stadi di Eros Ramazzotti, che si è chiuso ufficialmente nella giornata di sabato 27 giugno. Alla vigilia dell'ultimo show, il cantautore ha voluto anticipare però un importante annuncio personale che riguarda la sua salute. Stasera sarò a Torino per l'ultima data di questo tour degli stadi, ha esordito Ramazzotti via social il 27 giugno, poi si è rivolto direttamente ai suoi numerosissimi fans. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con tanto affetto e amore nei miei confronti tutte queste sette date, veramente mi avete emozionato tanto. E quindi l'annuncio del cantante è arrivato via Instagram, dove è seguito da 2,5 milioni di follower. Ora mi riposo un po' prima dell'operazione che dovrò rifare alle corde vocali a metà luglio. Purtroppo oggi ho avuto questa notizia, ma non mollo, voi siete la mia forza. Così Ramazzotti ha comunicato dunque che dovrà sottoporsi a un'operazione delicata per chi come lui fa del proprio strumento la voce, non solo la passione ma anche il lavoro. L'auspicio, manco a dirlo, è che questo intervento possa andare nel migliore dei modi e che Eros torni più forte di prima, anche perché ci sono già numerosi concerti in programma per il suo grandioso tour mondiale. Una storia importante World Tour, infatti ripartirà presto dopo gli stadi italiani, continuerà negli Stati Uniti, Canada e Latino America, e da aprile ci saranno nuovi appuntamenti che lo vedranno tornare in Europa anche nel 2027. In meno di un anno tornerà in alcune località già battute: Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo, Barcellona, Madrid e Praga. Raggiungerà nuove città in Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona e ancora Valencia, Losanna, Loz e Vienna. Eros Ramazzotti inoltre tornerà anche nel 2027 a cantare in Italia con quattro imperdibili appuntamenti nei principali palasport italiani. Il tour farà tappa il 7 maggio a Milano sul palco dell'Unipol Dom, per poi arrivare l'11 maggio alla Unipol Arena di Bologna. Seguiranno i concerti del 13 maggio 27 a Firenze presso il Nelson Mandela Forum e il 15 maggio a Torino all'Inalpi Arena, con tutti i biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Italia 1.

0: veramente. Ah, veramente sta succedendo qualcosa nel dietro le quinte della nuova stagione TV, un corso, è in corso un vero e proprio terremoto che unisce a doppio filo l'asse Roma-Milano, le stanze dei Bottoni di Cologno Monzese, di Viale Mazzini sono in fermento. La bomba di telemercato lanciata da Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi trova ormai conferme sempre più solide tra gli addetti ai lavori. Anna Pettinelli non siederà più dietro la cattedra di Amici, un addio pesante che priva lo storico talent di Maria De Filippi di uno dei suoi volti più riconoscibili. Ma dietro a questo passo d'addio non ci sarebbero tensioni o scricchioli con la produzione fascino di Maria De Filippi, bensì un piano ben preciso e una corte serratissima firmata Carlo Conti. Eh sì, il conduttore di Rai 1, impegnato nel restyling del suo show di punta, ha messo a segno il colpaccio dell'estate, salvo clamorosi passi indietro dell'ultimo minuto. La storica voce di Anna Pettinelli ha ceduto al corteggiamento e si prepara a rimettersi in gioco in una veste totalmente inedita, cioè quella di concorrente stavolta. Niente più giudizi taglienti sui giovani talenti, stavolta sarà lei a dover convincere una giuria anch'essa ampiamente rinnovata a colpi di imitazioni e trasformazioni canore. L'innesto dell'ormai ex prof di Amici è solo il tassello principale di un mosaico molto più ampio, perché nei corridoi della Rai si sussurra che i provini per tale quale show stiano entrando nella fase calda per salire sul palco che nella prossima stagione traslocherà ufficialmente dalla storica collocazione del venerdì a quella inedita il mercoledì sera. Si fanno nomi pesanti, da Natalie Caldonazzo, Sabina Stilo, passando per l'illusionista Antonio Casanova, l'inviata di Striscia la Notizia Chiara Squaglia e il giovane creator Gabriele Vagnato.
1: Radio Italia 1.

Sophie and the Giants con Loser. Valentino Rossi si è tenuto alla larga da uno dei giorni più importanti della vita del padre Graziano, arrivato sabato 27 giugno, al 72enne ha sposato Ambra Arpino con una cerimonia civile celebrata al conventino di Monteciccardo nel Pesarese davanti a una ristretta cerchia di parenti e amici, una scelta all'insegna della discrezione senza clamore nei grandi festeggiamenti che ha segnato un nuovo capitolo nella storia della coppia dopo anni vissuti anche tra difficoltà e vicende giudiziarie. Gli sposi sono arrivati a bordo di un'auto sportiva nera, Ambra Arpino ha scelto un classico abito bianco con velo e bucche candido, mentre Graziano Rossi ha preferito uno stile informale con pantaloni blu, maglietta bianca e la giacca portata in mano per affrontare il caldo estivo. A celebrare il rito è stato il presidente del Consiglio Comunale di Pesaro, Enzo Belloni. Dopo lo scambio delle fedi, la festa è proseguita con un pranzo in un ristorante sul Colle San Bartolo. Monteciccardo non è stata una scelta casuale, Ambra ha sempre definito quel borgo il suo luogo del cuore, dove in passato è stata anche presidente della Proloco e ha costruito molti dei ricordi più importanti della sua vita. L'assenza di Valentino Rossi ha però inevitabilmente fatto discutere. Il 9 volte campione del mondo non ha preso parte alle nozze del padre, un matrimonio che in passato aveva apertamente osteggiato, e alla base delle tensioni c'era la denuncia presentata dal pilota nei confronti di Ambra Arpino, accusata di circonvenzione di incapace in relazione alla gestione del patrimonio di Graziano Rossi e un presunto trasferimento di circa 200.000 euro. La vicenda si è conclusa con l'archiviazione di queste accuse, mentre Graziano ha sempre difeso la propria compagna. Chiuso il capitolo giudiziario, la coppia ha deciso di ufficializzare un rapporto costruito negli anni, un sì celebrato con semplicità e lontano dai riflettori, ma inesorabilmente destinato ad attirare l'attenzione per l'assenza del celebre figlio, protagonista silenzioso di una storia familiare che continua a far discutere.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4 4 5.

0: the Dark insieme a Selena Gomez. Questa è la canzone che ci porta i saluti per il nostro primo appuntamento qui su Radio Italia 1 in questa nuova settimana insieme. Vi lascio tra pochissimo con gli aggiornamenti, tutte le ultime notizie con la nostra redazione nazionale, poi tre ore insieme alla nostra super Simona Sorbara in Socializzando con la Simo fino alle 18. Ci risentiamo domani puntuali come sempre a partire dalle 13. Ciao ciao!
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi 3 figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta come da tradizione nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Oggi in campo anche Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, lunedì 29 giugno. Socializzando con la Simo inizia anche oggi e sarà con voi per tutta la settimana e vi terrò compagnia da adesso fino alle ore 18. Quindi andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri pipponi, dei nostri artistoni, e vedremo un po' che cosa avranno combinato in questo torrido weekend. Ha fatto caldo, vero ragazzi? Lo leggo già dai vostri messaggi. E a proposito di messaggi, tra poco vi ricorderò anche il numero di WhatsApp sul quale mandarli, perché siamo curiosissimi di sapere se avete trovato coda al ritorno dalla vostra gita fuori porta, se avete trovato il temporale, se avete sofferto il caldo, che cosa avete combinato. Insomma, siamo molto molto curiosi. L'unica cosa certa di quest'oggi è sicuramente il caldo, ma anche la musica di Radio Italia 1. Arriva Noemi e con la sua "Tu cosa fai stasera?"

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: we go. Neyo, Up and Gone, suonata qui su Radio Italia 1, sei in compagnia della Simo, socializzando con la Simo fino alle ore 18. Allora, ci sono già i nostri Radio Italia 11 che conoscono il numero di WhatsApp sul quale mandare i loro messaggi audio e scritti. Allora lo ricordo, chi si fosse sintonizzato per la prima volta quest'oggi, il numero è il 347 049 3131. Allora lo ripeto, 347 049 3131, ma ve lo ripeterò ancora perché so che sono in tanti quest'oggi ad essere all'ascolto, tanti nuovi Radio Italia 11, questo ci fa veramente tanto tanto piacere, siamo una big family, una bella famiglia, quindi grazie per esservi sintonizzati. Allora, tra poco andremo a parlare di chi, cara regia? Ah, di Amadeus, davvero, lascia Warner Bros. Discovery? Va bene, ne parliamo tra pochissimo, assolutamente qui, vado a leggere i vostri messaggi per salutarvi tutti, a fra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: DNA.
1: Gabri Ponti e Giovanotti, DNA, è il loro ultimo single, è la nuova, pronta per l'estate. Due DJ che si mettono insieme e compiono questo grande successo, perché sicuramente sarà un grande successo, e da oggi lo potete richiedere qui al 347-049-3131. Ne parlavamo proprio la settimana scorsa, che aspettavamo il venerdì per ascoltare tutti i singoli nuovi. Tra i singoli nuovi c'è questo, ma c'è anche quello che poi arriverà tra poco, che è Antidroga, quello di M e Fabri Fibra. Ma prima vogliamo parlare di Amadeus, perché l'azienda e anche il conduttore hanno raggiunto un accordo per la soluzione consensuale del contratto, quindi ufficiale. Amadeus lascia Warner Bros. Discovery, lo fanno sapere appunto sia l'azienda che lui stesso, comunicano di aver raggiunto questo accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore, che rende appunto noto che la multinazionale dà l'ok appunto. Da questo comunicato si sa che appunto c'erano da fare ancora due anni, ma non si faranno. Quindi ci chiediamo come mai, ragazzi, forse non sono arrivati i numeri che si speravano, che sono stati sicuramente due anni intensi, si lasciano però in buoni rapporti da quello che abbiamo capito, okay? Vedremo che cosa succederà allora al nostro Amadeus, dove andrà. Secondo me adesso farà un po' di vacanza, no? E poi chissà su quale canale lo vedremo. Appena scopriremo i palinsesti delle prossime TV, vedremo anche che fine avrà fatto il nostro Ama.
2: Radio Italia 1.

0: Dance con la sua American Girl. Ci piace tanto questa canzone. Harry Styles, che tra l'altro non è stato bene l'altra sera in un concerto a Londra per il troppo caldo, ma fa veramente tanto tanto tanto caldo. Ne parleremo dopo dei concerti bellissimi che ci saranno anche in Piemonte in questi giorni, e quelli anche che ci sono stati. Non dimentico dove siete stati sabato sera, ne parleremo tra poco, perché lo leggo e lo ascolto dai vostri messaggi, ma soprattutto stiamo e sto guardando le vostre foto e i vostri selfie, perché la Simo ve lo dice sempre: quando andate ai concerti poi fatevi selfie, fatevi le foto e inviatecele qui al 347 049 3131. Voglio parlarvi di Andrea Bocelli, ladri nella sua villa, l'immobile era affittato a una famiglia in vacanza, i carabinieri stanno ora vagliando i filmati delle telecamere di sorveglianza, ci sono queste indagini in corso. Quindi furto da 500.000 di euro in una delle ville di Andrea Bocelli, perché non ne ha soltanto una, in una delle ville, un colpo studiato nei dettagli e messo a segno approfittando anche dell'assenza dei proprietari temporanei della villa, accaduto nella notte tra venerdì e sabato in questa località vicino a Forte dei Mavi, dove appunto una banda di ladri ha preso di mira delle abitazioni appartenenti appunto alla famiglia del tenore, attualmente concesse in affitto a una famiglia americana in vacanza in Versilia. Mamma mia, speriamo che possano ritrovare gli oggetti che sono stati rubati. Al momento non se ne sa più di tanto, quindi vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Appena abbiamo più notizie, beh, sicuramente non sta bene, il nostro Andrea Bocelli sarà un po' attapirato, però appena avremo delle notizie di più ve ne daremo sicuramente qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Allianz Stadium pieno, stracolmo per il concerto, per il live di Eros Ramazzotti. E l'Aurora non arriva a caso, perché a un certo punto è spuntata Aurora sul palco, è arrivata sua figlia e ovviamente la dedica era tutta per lei. Nei wall, nei video abbiamo visto il ricordo di lei piccolina, quindi il filmato di, che accompagna veramente tutta dalla nascita fino a quasi al matrimonio, perché tra un po' si sposa Aurora, della sua Aurora Ramazzotti. In quanti eravate, ragazzi? Lui era talmente, come dicono i giovani, preso bene, che era emozionatissimo. Abbiamo visto poi sui suoi social, andatelo a vedere se vi piace Ramazzotti, sui suoi social official, perché la Simo si fa i fatti dei diponi, perché si chiama Socializzando con la Simo il programma. Sono andata sui social official del nostro Eros Ramazzotti e c'è questa visuale fatta con il drone sopra lo stadio dell'Allianz Stadium di Torino, che fa venire i brividi, la pelle d'occhio. Ma veramente eravate così tanti, ragazzi? In tantissimi, gremito lo stadio. Eros Ramazzotti ha annunciato poi essere l'ultima data, questa ovviamente, del suo tour. Tornerà nel 2027 e tornerà poi anche all'Inalpi Arena a maggio, quindi ha dato le date del prossimo tour. Ma la cosa bella è che siete arrivati a casa tutti senza voce, perché quando si va a questi concerti, quando le scalette sono dei brani veramente iconici di un cantante, di un artista che ha fatto veramente tantissimo per la musica italiana, le canti praticamente tutte. Abbiamo cantato tutte a Ligabue, le abbiamo cantate tutte per Max Pezzali, per Tiziano Ferro e anche per Ramazzotti. Quindi adesso andiamo a rimettere a posto la voce, perché stanno poi arrivando i festival, quelli più belli, quelli più grandi qui in Piemonte, quindi dobbiamo assolutamente cantare insieme ai nostri artisti.
1: Radio Italia 1.

Non dovresti, loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri. Mai come quest'anno le canzoni estive sono duetti per l'estate, quindi che bello veramente. Sono tanti artistoni che si sono messi insieme per creare duetti per l'estate, ne abbiamo sentiti tanti, ne ascolteremo ancora tanti, quindi continuate a richiederli, a sceglierli qui al 347-049-3131, così come ha fatto Sara, richiesto la sua canzone preferita, Lei Ama i Take That. E allora, oltre a augurare un buon pomeriggio, un buon lunedì, una buona settimana a tutti i nostri Radio Italia Unici, chiede Stivo, mi fai sentire per favore You're a Superstar dei Take That? Ma certo, arriva tutta per te, auguriamo anche noi a te una bellissima settimana. Il lunedì è sempre un po' tragica, ragazzi, iniziare, però molti di voi sono già in vacanza e quindi se ci state ascoltando dalle vostre vacanze,

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, è registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22:30 sarà la volta di Germania Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Eugenio in Via di Gioia con la loro Facciamo a Metà, aprono loro la seconda ora in diretta in compagnia della Simo. Io sono in vostra compagnia con i vostri messaggi al 347 049 3131. Devo dire che ci sono già tantissimi Radio Italia Unici in vacanza, perché lo leggiamo e lo ascoltiamo dei vostri audio. Beh, molti hanno scelto giugno, un mese dove comunque fa caldo, c'è ancora poca gente, i prezzi sono un pochettino, lievemente forse più bassi che non agosto, quindi chi ha potuto farlo e chi può farlo, visto che manca ancora un giorno a giugno, poi si finì ragazzi, entriamo in luglio, quindi buone vacanze ai nostri Rally Italia Unici. Tra poco andiamo a parlare della Pettinelli, abbiamo parlato di Amadeus che lascia Discovery e la Pettinelli lascerà Amici. Gossip di oggi, ne parliamo tra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Watch It Burn è l'ultimo singolo di Katy Perry, è arrivato anche questo fresco fresco tra i singoli venerdì e quindi da oggi potrete richiederlo qui al 347 049 3131. Allora, secondo alcune discrezioni, la nostra bella Anna Pettinelli avrebbe accettato un ruolo in Rai, quindi la prossima edizione di Amici potrebbe aprirsi con questa importante novità nel corpo docenti. Secondo quanto apprendiamo da Today, potrebbe non essere più una delle prof del talent dopo 3 stagioni consecutive. Quindi, stando a questa indiscrezione, non farà più parte della nuova edizione del programma, stiamo parlando di Anna Pettinelli, per intraprendere una nuova avventura professionale e secondo i rumors potrebbe addirittura arrivare in Rai, salvo programmi dell'ultimo momento, quindi dovrebbe entrare nel cast della prossima edizione l'Italia, quale show, il varietà di Carlo Conti che tanto ci piace, quello dedicato alle imitazioni, però non sarà una giurata, sarà proprio nel ruolo di concorrente, quindi mi piacerebbe sapere a chi potrebbe assomigliare la nostra bella Anna Pettinelli. Beh, sono tutti rumor, sono tutti gossip dell'inizio estate che definiremo poi durante le vacanze, usciranno tantissime notizie, quindi noi staremo sul pezzo e vi aggiorneremo sempre.
1: Radio Italia 1.

Shade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, un'altra delle bellissime canzoni estive. Allora, cominciate e continuate ad ascoltarle queste canzoni estive, perché poi a fine estate noi sceglieremo quale sarà la canzone Summer di Radio Italia 1 2026. Quindi come funziona? Funziona che per tutta l'estate vi martelliamo con queste hit e voi sceglierete poi al 347 049 3131 la canzone che più ha accompagnato la vostra estate. L'anno scorso abbiamo fatto anche quella che proprio non ce la facevate più a forza di sentirla, perché poi essendo dei tormentoni non c'è più il bombardamento tormentoni come un po' di anni fa, però comunque ci sono sempre quelle canzoni che ti accompagnano, quindi sceglietele in base, non lo so, magari vi siete innamorati con quella canzone, magari l'ascoltavate tutte le sere nella vostra, non lo so, radio preferita, discoteca preferita quando andavate a ballarle, magari c'era qualche remix, raccontatecelo. Ecco, dietro questa canzone scelta da voi ci deve essere anche la motivazione, quindi vi lasciamo tutta l'estate e forse anche quella che sta arrivando, regia, perché ha i ritmi veramente molto calienti. L'ultimo singolo di Rama con la sua cabana potrebbe essere la canzone dell'estate 2026, lo sceglieranno i nostri Radio Italia Unici.

0: Samuel con la sua Mare Nero ci porta dritti e dritti ad ascoltare la nostra viabilità. Se siete nel traffico, cari radiatori unici, vi darà sicuramente una mano, quindi ci ascoltiamo Muoversi in Piemonte e poi ritorniamo di nuovo qui in diretta con la Simo fino alle ore 18.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro, tra il colle del Monginevro e Briançon. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Mamma non mamma, madam. Allora, è stata scelta da una nostra amica che ci scrive al 347-049-3131 da Savona, quindi salutiamo tutti gli amici anche della Liguria che ovviamente ci saranno ascoltando in streaming collegati dal sito www.raditalia1.org oppure con l'app, perché abbiamo anche l'app di Raditalia 1, quindi scaricatela per ascoltarci ovviamente all over the world. Quindi la cosa bella è che la nostra amica, poi mi dite il nome, regia, Annalisa, ok, allora Annalisa ci scrive dicendo: allora, sono stata in spiaggia, sai che esiste il giornaletto della ruota della fortuna? Ho detto no, non lo sapevo, vado a curiosare. E questa ruota della fortuna, che tanto ci sta piacendo perché ogni sera a cena ci tiene compagnia con Gerry Scotti e Samira, arriva anche in edicola in versione un po' enigmistica, no? Quindi cruciverba, puzzle, quiz. E quindi oltre a vederlo, oltre a vedere la ruota della fortuna in TV, abbiamo anche l'occasione di fare un po' di parole crociate, quindi è possibile trovare questo magazine molto molto bello con il faccione di Gerry Scotti che ci guarda, come dire, questa la sai? E poi offre anche la possibilità di giocare, no, come in TV, la ricerca della frase misteriosa, tutto come se avessimo un Gerry Scotti lì a portata di mano. Allora Annalisa, grazie per ascoltarci e salutaci tanto tanto tanto il mare, che qui un po' ci manca, vero ragazzi?
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: featuring anche questa canzone, si chiama DNA, DNA, la potete richiedere qui al 347 049 3131. Prima di concludere la seconda ora di diretta e di ascoltare le nostre news per ritrovarci poi nella terza, vado a salutare Elisa che ha ascoltato prima mentre parlavamo del concerto di Ramazzotti, ci racconta appunto del concerto bellissimo, dice anche Simo, ha anche detto che Ramazzotti ha anche detto che dovrà rioperarsi alle corde vocali, quindi a luglio sarà sottoposta ad un altro intervento e quindi un pochettino di pausa e poi dopo riprenderà ovviamente, anche perché sta tirando veramente tanto tanto la corda e quindi ha bisogno di un momento di stop, di una pausa per affrontare l'operazione, il percorso di recupero e poi ovviamente l'obiettivo sarà quello di tornare nelle migliori condizioni possibili in vista anche dei prossimi impegni dal vivo, anche perché poi ci sarà tutto il World Tour che continuerà nei concerti negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina e poi nel 2027 ritornerà in Europa con numerose tappe già annunciate. Ovviamente l'Italia sarà nuovamente protagonista del tour e noi avremo poi qui al nostro, alla nostra Inalpi Arena, ma ne parleremo ovviamente più avanti. Tra pochissimo arrivano le nostre news e poi ci riascoltiamo per la terza ora di diretta.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato. E stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la sede SAO di Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia il Giappone. In panchina il veterano 40enne ex Inter Nagatomo. Arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay, dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagio al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
3: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercata di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
2: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1. Aia!

Tutti calienti per iniziare la terza ora di diretta qui su Radio Italia 1. Fred De Palma, Anita e Mischilla con la loro La Testa Gira. 17.06 di questo lunedì 29 giugno, che sembra un po' agosto. Le temperature continueranno anche per i prossimi giorni a essere calienti, ma pare ci sia una tregua. Non si sa quando, ma ci sarà prima o poi. Vero? Prima o poi arriverà anche l'autunno. No, a parte gli scherzi, soltanto che la tregua sarà appunto data da temporali, un po' i disastri che ha fatto anche un po' ieri in giro, quindi bisogna sempre sperare di non trovarsi per strada, in macchina, senza ombrello, perché fa veramente disastri ovunque, quindi siamo costretti a stare in questo caldo torrido. Allora speriamo che la musica di Radio Italia 1 vi rinfreschi un pochetto, che la nostra compagnia anche vi tenga allegri, che vi tenga svegli, perché visti dalle facce che abbiamo, la notte non si dorme, quindi mettiamo la musica a palla per riuscire perlomeno a star svegli. Allora, tra pochissimo di chi parleremo, regia? Non me lo vuoi dire? Non lo diciamo, dai, parliamo di Tiziano Ferro, di questo grande successone. Ok, parliamo di Tizianino fra poco.

0: Lucio Gabbani con la sua Summer Funk. Tra i concertoni di questi giorni c'è stato anche quello di Tiziano Ferro, che si commuove all'Olimpico. Questo è il mio record personale, non è un caso se uso questa parola adesso. Quindi l'abbraccio del suo pubblico, un applauso durato diversi minuti, uno stadio che si commuove e canta, perché comunque la sua Roma l'ha accompagnato da sempre praticamente, no? Quindi due serate consecutive di tutto esaurito questo stadio olimpico di Roma. Tiziano Ferro festeggia il secondo sold out nella capitale, condivide proprio con il pubblico questo momento destinato a restare tra i più significativi del tour. E prima di iniziare Accetto Miracoli, appunto, Tiziano si è rivolto ai fan con poche parole che hanno immediatamente acceso l'entusiasmo dello stadio. Questo è il mio record personale, non è un caso se uso questa parola adesso, miracoli, e quindi un'ovazione da parte ovviamente di tutto il pubblico. E siamo molto molto contenti di tutto l'entusiasmo che c'è in questi giorni per i nostri cantanti italiani. Ci sono tantissimi concerti, ma state seguendo in particolar modo i nostri cantanti italiani, e questo ci piace tantissimo, ci rende tanto tanto tanto orgogliosi.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate

Herman Meta con la loro Irrecuperabile. Allora vado a salutare Lara che al 347-049-3131 mi chiede la canzone con bellissima Partenope, The Colors, Merck & Cremon e Serena Brancale, e arriva subito per te. Yeah!

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Pienezza in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Minute, Martin Garrix, Ed Sheeran. Prima ancora ci siamo ascoltati Strega Comanda, la bellissima canzone di Francesca Michelin, che si è sposata meravigliosamente venerdì 26 giugno nella sua città natale, con un abito bellissimo, con questi capelli sciolti, la riga in mezzo, onde effetto sirena, un po' il make up e i colori anni 90, un rossetto marrone chiaro, molto molto molto bella. Siamo contenti e ovviamente emozionatissima, super emozionata. Stanno bene questi sposi lì, questi sposi, soprattutto ci è piaciuto il nail art, cioè le unghie verde, un verdino molto molto bello, ci piace. Andate a vedere sul suo social official tutte le foto che ha postato la nostra bellissima Francesca Michelin, alla quale facciamo le congratulation e alla quale ovviamente dedichiamo i nostri pensieri più belli d'amore a queste coppie che si sposano. Quest'anno sono tante, saranno ancora tante, quindi i nostri più bei pensieri per te direttamente da Alpignano a Bassano del Grappa, dove si è sposata la nostra bella Francesca Michelin.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

e il suo Ronaldo con i figli in questo mondiale di calcio. Molto probabilmente siamo arrivati ai sedicesimi, quindi vogliamo sapere la vostra squadra preferita. Per chi state tifando, fatecelo sapere al 347 049 3131. Allora, a proposito di mondiali, questa è la colonna sonora di Shakira con questo Dai Dai e Barnabé, e ce l'andiamo ad ascoltare qui su Italia 1 in compagnia della Simo.

0: Duran Duran, Free to Love, sono loro a chiudere la diretta della Simo di oggi. Ancora qualche giorno di chiusura alle ore 18, poi ritornerà il vostro e il nostro Sergio Melito per chiudere le nostre dirette alle ore 20. Allora vi auguro uno stupendo lunedì sera, noi ci riascoltiamo domani dalle 15 alle 18. Non abbandonate la radio adesso perché c'è la nostra playlist, la nostra rotazione musicale. Poi da domani mattina alle 9 ricominceranno le nostre dirette. Allora Simo, vi auguro una splendida serata, grazie per essere rimasti in ascolto, ma non vado via senza aver detto la frase, quella storica, quella che dice sempre la Simo: have a nice time baby, ciao ciao, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui. Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro. Si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, aggiunto Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige è di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione. Mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma, le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese. Una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
0: L'economia.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa Piazza Affari. A fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che per lavori la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela. Nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
3: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
2: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è. Temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso, che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore a Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al 5° set. Gianni Di Gaetano.
4: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da 1 mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi. Tra le donne, Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi segnaliamo quindi che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, per lavori, il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

0: Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: 00:30.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici, a quel

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.